bellissimo, gli altri sono lì, solo un certo. Bellissimo, gli altri signori, non vile, in come che tu sei. Dice lo Signore, non mi olvidare il Signore, non mi olvidare, non mi olvidare il Signore, non mi olvidare che mi perdonassi, non mi olvidare che mi